come una frusta, passa il ventin della cade il ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormiron ca me.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.